0: ese café calentito, calentito.
1: A ver.
0: A ver, a ver.
1: Yo digo una.
0: Yo.
1: Y ustedes contestan.
0: Venga.